Ekumin disha betoye giba ut diska nipt giba ute hoswan pi indit giba ihe di snaksange di rispiat gibande

Kumin disha betoye giba ut diska nipt giba ute hoswan pi hindit giba ihe di snaksange di rispiat giba de di babambuyate di nandit mat giba hayo tabajmon kum again di taunt gadaya ta en di nitschko giba wenzit giba mstig wenzit nisha wabma di snitschko ad gishim higal wenzit giba u bega he nastabem stig di satsetam giba yo iyo ino ayo ent kwino ga gnopteno wino u ga he uits ga kiba wi ignu stadot gibanyo iyo ayo ent kwin sas kiba sas ndem dat bun kibande hota